0: Wele mo sa ni dai me ke fidi. You love be nice I mean wani mo. Anaisai di shamyangai dai holimino. Nalosimyo di shamyangai. Eh. Bosimino de ache bon fudim jangai. Eh, le me fem holimino. Nalosimyo di shamyangai. Le me fem bosimino de ache bon fudim jangai.
1: Yeah, man, Delemodel, I tell.